0: che ti pare.
1: Subito.
0: Fai quello che ti pare. Fai quello che ti pare.
1: Subito.
0: Fai quello che ti pare.

0: Zuali mashe, li mashe, li mashe.
1: Zuali mashe, li mashe, li mashe.
0: Zuali mashe, li mashe, li mashe.
1: Zuali mashe, li mashe, li mashe.
0: Koali mashe, li mashe, li mashe.